Schlagerradio. Rossa! Party ohne Ende. Rossa! Olé! Yeah! Culture! Get ready! Candela! Right!